0: questa cosa qua, anche sulle sigarette non si dovrebbe dire, perché però tipo costano la metà, e poi è un po' tipo così, è un po' sentimento, nel senso che non è che qui non è che tutti i tabaccai le trovi alla stessa cifra. Varia, dipende.
1: La benzina no, invece più o meno quella.
0: Sì, anche questo, ce ne sono alcuni indipendenti dove costa appunto 1,42, altri 1,52, cioè però così un po' tutto a sentimento, dipende.
1: La benzina a sentimento mi piace molto. Va bene, esatto. In ogni caso, insomma, questo esperimento di questo paesino nella provincia di Teramo rimane per ora singolo, vediamo se altri sindaci in giro per l'Italia, in qualche piccolo paesino, adotteranno questa soluzione della pompa di benzina. Sarebbe comunale. Bene. Vediamo, speriamo nei prezzi, speriamo, che si abbassino, ma speranza,
0: Sperando,
1: infatti quella roba lì. Stare con

0: California Girls di Katy Perry. Abbiamo finito, Claudio, eh? Sei sopravvissuto anche oggi, bravo.
1: Ma certo, ma ti guarda che bel sorriso che ti spunta alle 10, diverso da quello delle 7, tra l'altro, ben diverso, ben diverso.
0: Perché ho fame e adesso so che vado a mangiare.
1: Va bene, dai.
0: Penso solo a mangiare.
1: Buona colazione, allora, buon brunch o buon quello che sarà, insomma, eh?
0: Esatto, buon brunch anche a te e noi vi lasciamo in ottima compagnia. C'è la Fabi da Milano, tra poco ci risentiamo domani mattina alle 7. Ciao Claudio.
1: A domani, ciao ciao.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: tutti i vantaggi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, buona martedì 25 di agosto a tutti voi, ben ritrovati qui su Radio Number One nella Summer One. Ma perché non la lasciamo così, la Summer One, che ci porta fortuna, ci porta questa frescura, questo frescazzo? No, vabbè, insomma, non da tutte le parti d'Italia e non in maniera perenne, perché insomma stamattina devo dire che c'è questa arietta. Lo so, ho detto la classica frase, un po' meno, però poi non lo devo dire, perché ieri si moriva di caldo, stamattina se c'è

piace, devo dire, questo buon umore di Francesco Gabbani, che canta il suono Tengo più dinero. Bastasse davvero ballare un summer funk, dai ragazzi, comunque l'abbiamo sempre fatto tutti gli anni, cioè quello di fare la conta mettendo le mani dentro le tasche per vedere cosa è rimasto dei nostri soldi dopo l'estate. Vabbè, no, io dico sempre che ci sono però le persone, quelle parsimoniose, quelle brave, riescono a fare i calcoli, riescono a risparmiare, che quindi poi non si trovano gli altri che hanno scialaguato, capito, in vacanza e si ritrovano a settembre e dicono ops, mi sa che devo fare qualcosa. Però insomma, adesso ci siamo goduti le vacanze, anzi alcuni a dire il vero se le stanno ancora godendo. Piano piano state tornando alla spicciolata, non c'è più per fortuna il controesodo, tutti quelli insieme che si vedevano un po' nei film, no? Cioè no, meno male, anche perché così si evitano, diciamo, congestioni lungo le strade e autostrade e soprattutto, come dire, brutte sorprese per quel che riguarda i pieni dei nostri serbatoi. Insomma, moltissime persone già lo sanno, si sono informate, le altre che invece non si sono informate lo hanno scoperto al distributore quando sono arrivati. Vabbè, però insomma bisogna raccontare anche storie molto carine. Tra poco vi racconto la storia di questo bambino che a Pistoia ha fatto un gesto, nonostante la sua giovanissima età, devo dire molto molto carino. A volte bisogna prendere esempio, insomma, dai bambini, dalle persone più piccole, che fanno delle cose molto molto tenere. Ha a che fare con il maltempo, lui ha preso un'iniziativa personale che ha lasciato tutti di stucco. Sì, vabbè, magari dietro ci sarà anche il consiglio chiaramente dei genitori, ma credo che l'idea sia partita assolutamente da lui. Questo Radio Number One, Same Motel.

quella di Olivia Rodrigo, Drop Dead, alle 10:15 minuti in Summer One, Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, il maltempo, come avete visto nei giorni scorsi, ha causato parecchi danni, soprattutto ci sono state molte regioni che sono state colpite più delle altre, tra queste la Toscana. Allora, vi racconto la storia di questo bambino che è finito su tutti i giornali perché piccolo, si chiama Raffaele. Che cosa è successo? Lui ha letto che il canile di Pistoia era stato praticamente spazzato via da una tromba d'aria che c'è stata il 20 di agosto e che potete immaginare, insomma, con la sua irruenza, la sua forza, ha veramente causato un sacco di problemi. Lui ha rotto il suo salvadanaio, immagino che ancora molti bambini, non so se anche gli adulti hanno ancora il porcellino, quello famoso in casa, o il vecchio salvadanaio dove metter dentro le monetine, perché sai, cioè, è vero che insomma i tempi cambiano, però resistono forti anche le tradizioni, insomma, di quando eravamo piccoli, per fortuna. E questo bambino è andato con pochissimi soldi, perché non aveva messo via insomma chissà quanto, no? Però si è presentato davanti al canile e ha detto: questi sono i soldi che io vorrei dare per il canile. Devo dire, un gesto che ha commosso un po' tutti i gestori della struttura, anche perché poi si sono andati ad aggiungere ad altri soldi che erano stati raccolti, pensate, per rimettere a posto il canile, hanno raggiunto una cifra di 30.000 euro. Vabbè, insomma, se lo fanno gli adulti, cioè, oddio, non è una cosa così frequente, però insomma, meno male che ci sono delle anime buone che se ne occupano. Però insomma, un bambino così piccolo che fa un gesto così bello è sicuramente anche un po' merito dei genitori. C'è Sisa.

0: in diretta qui a Radio Number One. Allora, ieri ricorderete, vi ho parlato della storia, no, del cameriere in questo bar di Riccione che si è reso protagonista, ahimè, negativo, perché aveva detto delle cose molto brutte sul conto di una cliente che era insieme ad altre persone, e addirittura, insomma, era comparsa la frase brucia le uova, questa qua mi ha rotto il paparazzo, e sputaci anche dentro. Vabbè, insomma, c'è la puntata numero 2 che sicuramente magari dividerà un po' l'opinione pubblica, perché il proprietario, il gestore del locale, ha preso una decisione. Quale? Ve la dico tra poco qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21,
1: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
2: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica
2: solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Il singolo di Sunburn si intitola Potential nella Summer One di Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 14. Torniamo sulla vicenda di cui abbiamo parlato ieri, di questa signora che era con la mamma e con la zia in un locale a Riccione. Non è che chiede niente di che, delle uova ben cotte, perché insomma quelle troppo morbide non le piacciono. Il cameriere dà la comanda al cuoco dicendogli: questa ha rotto il pavarazzo, sputaci dentro.

glielo chiede e legge questa cosa che all'inizio prende sul ridere, poi insomma chiama il titolare dicendo che c'era qualcosa di un po' sconveniente che era capitato. Allora, sul primo momento il titolare vuole licenziare il cameriere. Stamattina è uscita la notizia che invece questo cameriere di 17 anni è stato reintegrato, perché il titolare dice vabbè, è giovane, ha fatto una cavolata, si è reso conto e ha chiesto scusa, perché ieri Maria Clara, così questo è il nome della cliente che si è trovata protagonista di questo episodio, ha detto vabbè, io non è che voglio mettere il cameriere così alla gogna mediatica, però insomma ha fatto una cosa brutta, quindi come minimo mi deve delle scuse. Le scuse sono arrivate, però devo dire che il fatto che sia stato reintegrato questo cameriere non è proprio piaciuto a tutti, perché tra l'altro il titolare del bar a un certo punto ha lanciato questo sondaggio, cioè voi dopo l'episodio del cameriere cosa fareste? Lo perdonereste o lo licenziereste? Domanda che io giro agli ascoltatori. Secondo voi questo cameriere, che comunque pare, non c'è la prova, anzi il cuoco pare che abbia sputato dentro le uova che sono arrivate a questa cliente, deve essere reintegrato o licenziato? Tanto comunque è stato ripreso, eh? E vabbè, ce lo dico.

0: Le uova e sputaci dentro, siamo a Riccione, è stato reintegrato questa mattina, insomma il titolare ha detto vabbè, ha fatto una cavolata, un ragazzino di 17 anni, lui ha fatto le scuse alla cliente che tra l'altro ha 20 anni, questa ragazza, quindi praticamente coetanea. Allora io vi ho chiesto in realtà, perché è un po' il sondaggio che aveva lanciato il titolare del ristorante, no? Voi lo licenziereste o lo perdonereste? Sentiamo un po' che cosa dite voi a proposito.
1: Allora, lavorando nel settore ristorazione è un bel dilemma, perché scherzandoci vabbè dai, ha sbagliato, capita, però dall'altra parte dice però cavolo, ha sbagliato, non dovrebbe capitare. Facendo questo lavoro, Gnari, sì, il cliente te ne tira fuori dalla bocca proprio certe volte. Quindi io capisco il ragazzo, a 17 anni se ha capito veramente l'errore può migliorare, però ecco che migliorino anche i clienti, perché ogni tanto ci avete proprio da rompere i coglioni potente.
0: Ma penso, per non andare troppo sul sottile, vabbè, ma guarda che questa ragazza poi non ha chiesto niente, aveva solo, ha parlato, ha detto due minuti con il cameriere, ha solo chiesto che le uova fossero ben cotte.
2: È un cuoco da licenziare, perché la battuta del cameriere ci può anche stare, lo fanno tutti, ma che il cuoco mette in pratica quello che dice il cameriere, questo è deplorevole. Carmen dalla Valtellina.
0: È vero, insomma, c'è qualcuno tra il pubblico che dice no, io lo licenzierei, e qualcun altro che dice si può perdonare, ma insomma magari a tempo. Dai, ci torniamo tra poco.

0: Slow It Down, la voce è quella di Benson Boone per chiudere, diciamo, l'argomento, visto che vi ho chiesto, avete scritto in tanti, insomma, su questo, su questa decisione del titolare del bar di Riccione, che aveva chiesto online, praticamente sui social, alle persone che cosa avrebbero fatto al posto suo, se licenziare o tenere questo cameriere di 17 anni che ha offeso e ha detto al cuoco, consigliato al cuoco di questo bar di bruciare le uova, perché questa qua gli stava un po' qua, la cliente, e sputarci dentro. Sentiamo.
1: Io sono leggermente vendicativo, non me la sarei però presa con un ragazzino di 17 anni soltanto, nel senso, non soltanto con lui, ma anche con il cuoco e con il titolare del locale. Primo, tu titolare, dopo che capita una roba del genere, se hai un minimo di gusto mi offri il pranzo, la cena o quello che era, mi chiedi pure scusa.
0: È vero.
1: E mi fai chiedere scusa dal ragazzo, non dico di licenziarlo, perché io ho fatto il cameriere, ci sono dei clienti che sono veramente rompiscatole. Quando ero piccolino, io ne avevo 14 di anni, e assicuro che ci sono persone che, insomma, non gli sputeresti nel piatto, ma gli metteresti proprio la faccia nel piatto caldo.
0: Addirittura.
1: Però non lo fai, quindi un conto è pensarlo, un conto è farle queste cose. Se le fai davvero, poi ne paghi
0: le conseguenze, giustamente.
1: Non sono assolutamente vendicativo io.
0: Però ragazzi, i clienti pagano, adesso non è che per questo vuol dire che hai diritto di fare qualunque cosa, ma nel caso di questa ragazza, insomma, lei è stata molto educata.
2: Il ragazzo ha sbagliato, questo è in dubbio, però essendo giovane può ancora avere possibilità di riscatto, e poi il titolare del bar sicuramente lo conosce e capisce se ha del potenziale. Claudia da Verona, ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Claudia, buona giornata a te. Vabbè, vedremo, l'importante è che lui abbia imparato, diciamo, da questo fatto. Sicuramente, diciamo, che Maria Clara, questo è il nome di questa ragazza di 20 anni, le ha già detto in diverse interviste che in questo bar non ci tornerà più, ci mancherebbe. Anch'io, insomma, le uova strapassate con dentro lo sputacchio, dai, anche no. Rimanete lì, c'è in arrivo una grande canzone.
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.

canzoni storiche dei Simple Minds, 1985, Don't You Forget About Me. Beh, la cosa che ormai abbiamo imparato è che i più grandi successi di tutti gli album, di tutti gli artisti, di tutti i tempi, sono praticamente le canzoni che quasi sempre gli artisti non vogliono mai registrare, no? Cioè magari compongono una canzone e poi dicono questa qua no, non ci piace, secondo noi non avrà successo, e quindi non la vogliono inserire nell'album. Quante volte vi ho raccontato questa cosa di tantissimi cantanti, ed è successo anche per questa canzone con i Simple Minds. Inizialmente pensate che fu proposta, non era stata scritta da loro, era stata proposta a Billy Idol, che però la rifiutò, e quindi con molta insistenza fu proposta a Jim Carrey e compagni, che poi alla fine si arresero, e caspita, meno male che lo fecero, perché è una sicuramente delle canzoni, come dire, che ancora oggi quando i Simple Minds vanno in giro ad esibirsi è sicuramente una delle più ballate e ascoltate di tutti i tempi. Siete con Radio Number One e adesso la voce di Sienna, Spyro.

0: chiudere il nostro appuntamento di oggi qui nella Summer One. Intanto si sta preparando Lilly, peccato che siamo lontani, che sennò potevamo farci una birretta a distanza, ma insomma beh, prima o poi ce la faremo. Lilly che sarà con voi per le prossime 4 ore. Intanto io ovviamente ringrazio tutti quelli che sono stati con noi anche per questa mattinata, un buon rientro a quelli che stanno rientrando con calma, sì, rientrate pure con calma, non c'è fretta. E niente, vi auguro ovviamente un buon pomeriggio, un ciao da Fabiana e noi ci risentiamo domani mattina come sempre a partire dalle ore 10. A domani.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alle 14.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Il bilancio nel day after della festa dell'indipendenza dell'Ucraina segna una svolta nel conflitto. Non solo armi europee a Kiev, ma anche il know-how per costruirle. Il cambiamento carsico non sfugge a Putin, che bombarda la capitale nemica e altre quattro città, mentre sempre sul fronte più strettamente bellico l'esercito ucraino mette fuori uso un'altra raffineria russa. Ci spostiamo in Medio Oriente, questa volta le minacce di Trump di un disastro economico per l'Iran non erano finalizzate a una trattativa. A stretto giro il segretario del Tesoro americano rende note le sanzioni contro Teheran su oro, tech e trasporti. Colpiremo chi aiuta il nemico, Cina inclusa. E arriva una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Anche dove non gravano le bombe si paga il prezzo della guerra. All'Italia costa 12 miliardi secondo la calcolatrice delle associazioni di categoria. Domani scade la proroga di 48 ore sul taglio delle accise del diesel, che potrebbe lievitare fino a 2,5 euro negli scenari peggiori a più di 3 euro. Intanto Bruxelles se ne lava le mani e rimette ai singoli stati membri la decisione su come finanziare un taglio delle tasse sui carburanti. Riunione dei leader di maggioranza. Alla destra, in particolare di Forza Italia, non piace il termine extra profitti, mentre Schlein in calo. Ora il governo non ha più scuse, prelevi dagli incassi straordinari delle aziende petrolifere. Tra finanza, imprenditoria e gossip, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. L'erede in una lettera parla di una gestione impersonale che tiene meno conto dei rapporti umani. L'ex presidente resta azionista al 12,5% della holding Delphi e al 32,4% di Essilux, che insieme detengono il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena e il 10% di Generali. Atteso per oggi il verdetto della RAI su Siegfried Ranucci. L'inchiesta sull'attentato scorre parallela e anche giocando un po' d'anticipo al destino professionale del giornalista. Si dà per certo che Viale Mazzini non gli darà più la conduzione di Report, ma nonostante la perdita di credibilità per il legame di amicizia con il faccendiere La Vitola, in quanto direttore non può essere né licenziato né declassato. Indagato uno dei custodi del museo per il furto delle opere di Antonello da Messina. Il dipendente avrebbe fornito una versione dei fatti discordante dai colleghi e sarebbe stato inserito nel registro per false dichiarazioni a pubblico ministero. Una delle ipotesi degli inquirenti è che i ladri avessero un basista. Si è scoperto inoltre che la planimetria della Pinacoteca è da tempo disponibile online. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'estate di Radio Number One.
0: Come si dice in questi casi, dopo la pioggia torna il sereno, splende nel cielo l'arcobaleno. In molte zone del nord questa mattina pioggia, adesso finalmente è uscito il sole, allora il sole sia nel nostro Summer One, questo pomeriggio pieno di musica, pieno di curiosità anche. Io sono Lilly e resterò con voi fino alle 18. Oggi Agnese non c'è, ma noi siamo pronti e allora c'è il buon vento che ci accompagna.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

One di Radio Number One insieme a Lily. Tra l'altro, quanto è avanti questo ragazzo così giovane, Alfa, sto parlando di lui, che proprio recentemente, parlando del suo nuovo album, ha detto: la fretta è il veleno del nostro tempo. Noi siamo sempre di fretta, sempre di corsa, tutto corre a una velocità quadrupla rispetto al passato, e la sensazione che il mondo non ti aspetti genera paura di delusione e di insicurezza. E ha ragione, ma perché dobbiamo sempre correre? Questa è una bella domanda che ci dovremmo fare ogni tanto. Ma perché dobbiamo sempre correre? Cerchiamo di rallentare ogni tanto, facciamolo anche con la musica. Questa è Lean On.

possiamo tranquillamente dire che The Baus hanno un posto di rilievo in questa estate 2026. Magnetic, la loro canzone. Benvenuti nel Summer One insieme a Lilli. Buon pomeriggio, naturalmente, in questo martedì 25 agosto. E oggi parliamo di una notizia, di un video che è diventato virale e che arriva da Forte dei Marmi, il salotto, insomma, della Versilia, per intenderci. Anzi, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Summer One che sono proprio da quelle parti, bellissima zona. Beh, è una vicenda che è stata così pubblicata, insomma raccontata e pubblicata poi sui social da questa influencer che ha raccontato quello che è successo sabato mattina in un bar molto famoso del centro di Forte dei Marmi. C'era una famiglia di 4 persone seduta alle 9:30 più o meno a far colazione. Arriva un cantante famosissimo, di cui lei però non ha fatto il nome, sull'ottantina, e il gestore del bar che cosa ha fatto? Ha chiesto a questa famiglia di alzarsi, li ha messi in un angolino, in un tavolo piuttosto sfigato vicino al bar, per fare accomodare nel tavolo quello bello dove stavano loro questo famoso cantante. E questa influencer diceva: non si fa, non si fa, non è il modo di fare. Oltretutto la famiglia è stata costretta non solo a spostarsi, certo facendo anche un po' delle facce risentite, ma anche a pagare. Il gestore avrebbe dovuto, forse con un po' di brillantezza in più, così offrire almeno la colazione a questa famiglia che gentilmente si è offerta di spostarsi. Vabbè, insomma, non so che cosa ne pensiate voi, però sono d'accordo con questa influencer, queste cose non si fanno. We were good.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: chiamata.
1: Ma che fastidio, ha ragione, dito nella piaga, è un fastidio anche per i nostri ascoltatori questa notizia che arriva a Forte dei Marmi che vi ho raccontato. Tra l'altro questa influencer ha raccontato, appunto, senza fare il nome del locale, senza fare il nome del VIP di turno, che sabato scorso in un famoso bar, appunto, di Forte dei Marmi, una famiglia di 4 persone è stata fatta alzare e spostare da una ad un altro tavolo per lasciare il posto più in vista e comodo al VIP di turno. Spiegato doppio il gestore, ci scrive Gigetto, e non ha tutti i torti, anzi vi ricordo anche il numero per i vostri commenti che non sono molto lusinghieri, devo dire, nei confronti di questo gestore, è il 393-444-0444. C'è Giorgio che scrive: mi è successa la stessa cosa lo scorso anno, ci hanno spostato vicino alla porta per fare sedere un attore di una fiction, siamo usciti e soprattutto non ci torneremo più.
2: L'estate di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è Safe con la sua Parlare d'amore qui nel Summer One di Radio Number One. Benvenuti naturalmente, e qui più che parlare d'amore parliamo di maleducazione, perché vi abbiamo raccontato questa storia che li sta facendo infervorare, devo dire, ed è una famiglia di quattro persone che è stata fatta alzare e spostare ad un altro tavolo per lasciare il posto più in vista e comodo al VIP di turno. Questo è successo sabato scorso in un bar di Forte dei Marmi. La cosa è stata raccontata da un influencer che non ha voluto dire chi era il VIP, non ha voluto fare il nome del locale, però ha detto questa cosa non si fa, e mi pare che siate tutti d'accordo.
1: Buongiorno a tutti, sono Paola. Ma non si fa, ha ragione l'influencer, non si fa. Se fosse successo a me, anche se lui mi portava il conto, io non avrei pagato e avrei rinfacciato questa cosa. È di una maleducazione esagerata.
0: Hai ragione, è proprio così. Max scrive: io avrei detto al signor VIP, se vuoi proprio questo tavolo, prenditi una sedia e vieni qua con noi. C'è qualcuno che ha detto: ma col cavolo che io mi sposto da qui. Insomma, i messaggi sono tanti, vari, però più o meno insomma tutti vanno in quella direzione. Marco scrivi: ma stiamo scherzando, io pago il caffè come tutti, se entra un VIP deve fare la fila e aspettare il suo turno come chiunque altro. Sara, tu scrivi: se mi alzano da un tavolo dopo che io mi sono seduta, io pianto una grana colossale, il rispetto per il cliente viene prima del nome famoso. Tra l'altro il VIP non ha chiesto assolutamente nulla, è stato proprio il gestore a fare un po' il lecchino, quello sì.

0: state veramente arrabbiando, eh? C'è anche chi mette in dubbio che questa storia non sia vera, che sia inventata, visto che l'influencer che ha raccontato appunto questa storia, questa vicenda di questa famiglia di quattro persone che è stata fatta alzare e spostare dal tavolo per fare posto a un VIP in un bar famoso, insomma, di Forte dei Marmi, non ha voluto dire il nome del locale, ma anche perché sappiamo come funzionano i social. Lei voleva soltanto rimarcare un atteggiamento profondamente sbagliato e noi siamo assolutamente d'accordo con lei. E tra l'altro c'erano anche altri testimoni, altre persone sedute al bar che hanno assistito alla scena, quindi insomma è tutto verificabile, ma molti di voi dicono che ovviamente non si fa questa cosa, anzi.
1: Anch'io ogni tanto nei miei 37 anni di carriera qualche vips l'ho portato, ma per me è una persona come un'altra, può essere chissà chi, ma per me dentro la macchina durante il mio servizio è una persona come un'altra. Quindi se tende a fare qualcosa che non mi piace, mi fermo e lo faccio scendere. Lilli, un buon pomeriggio.
0: Grazie Maurizio, tassista tra l'altro a Milano, e simpaticamente scenda per cortesia. Beh, non è una brutta cosa, ma siamo sicuri di non essere affascinati un po' dalla presenza di un VIP? Eh?

a causa di un'influenza, anche lui è stato colpito dal maltempo e quindi anche lui da questi sbalzi di temperatura costanti e continui che colpiscono un po' tutti quanti. Siamo un po' tutti raffreddati però, c'è un sacco di gente in giro che è ciuff, è ciuff. E vabbè, rimanete lì, tra poco abbiamo una grande canzone.

0: George Harrison era il 1987 quando pubblicò la cover di Got My Mind Set on You, un pezzo tra l'altro del 1962 scritto e interpretato da James Ray e Rudy Clark. Tra l'altro lui si narra, si dice, che nel 1963 era in giro insieme ai Beatles, era vicino alla casa della sorella e andò a visitare non la cappella, non la chiesa, non i monumenti della zona dove si trovava, ma è andato nei negozi di dischi e ha trovato proprio questo disco, Got My Mind Set on You, e ha deciso di farne poi appunto una cover. Non male, devo dire. Grandi canzoni qui a Radio Number One nel Summer One. Molti commenti ancora a proposito del VIP. Io sono d'accordo con Massimo, però sentite cosa dice.
1: Il gestore ha sbagliato in pieno a fare questa cosa. No, le persone sono tutte uguali, non è che il VIP deve per forza avere un privilegio. Dal canto suo invece il VIP, anche se non aveva chiesto nulla, poteva essere brillante andare da questa famiglia e pregarli di tornare al tavolo dove erano seduti e sedersi lui nel tavolo un po' di secondo ordine, diciamo così. Avrebbe fatto una gran bella figura.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Niente, un saluto a tutti. Massimo dal Piemonte.
0: Ciao, salutaci il Piemonte, Massimo. Beh, so, parlavamo di questa famiglia di quattro persone a Forte dei Marmi che è stata fatta spostare in un angolino vicino al bagno, tra l'altro, per far posto in questo tavolo centrale ad un VIP ottantenne che è entrato appunto in questo bar lo scorso sabato, e questa cosa non è piaciuta a nessuno, giustamente. Però appunto il VIP avrebbe potuto fare il brillante o almeno pagare la colazione a tutta la famiglia. Vabbè, non è così, non è sempre.

0: Vi chiedo come siete messi a sorrisi, perché ci sono dei posti dove se tu sei un musone non entri. Ne parliamo tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alle 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Siamo a un passo dall'utilizzo dei robot killer, dichiara la portavoce delle Nazioni Unite a Ginevra. ONU e Croce Rossa reiterano un appello congiunto affinché i paesi adottino divieti e restrizioni sull'uso dei sistemi d'arma autonomi. Ancora una volta lo sviluppo della tecnologia, in questo caso delle armi a velocità record, mette a dura prova il sistema normativo internazionale. Attacco russo a Kramatorsk. Confermato dalle autorità ucraine il bombardamento avvenuto questa mattina, mentre il segretario vaticano per i rapporti con gli stati incontrava il ministro degli esteri russo, Lavrov. La Santa Sede si è offerta di mediare per la pace. Mosca fa parlare le bombe, rispondendo al rinnovato supporto europeo a Kiev, non solo armi, ma anche know-how per costruirle. Diesel a 3 euro, lo scenario più cupo paventato da Federpetroli la settimana scorsa è già realtà sull'autostrada A22 Brennero-Modena. Fonti da Palazzo Chigi, dove si sono riuniti i leader di maggioranza con il ministro Giorgetti, riferiscono che domani in CDM si prolungherà la misura in vigore per poi passare a disposizioni strutturali a tutela delle fasce più deboli. Come finanziare il taglio è un altro paio di maniche. Bruxelles se ne lava le mani e rimette ai singoli stati membri la modalità per ridurre il prezzo di carburanti. Ora non ci sono più scuse, si prelevi dagli incassi straordinari delle aziende petrolifere, incalza Schlein. Le fa eco il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Il governo chiede all'Europa di tassare gli extra profitti per non assumersi responsabilità. Dal nostro prezzo per la guerra dove gravano le bombe. Le minacce di Trump di un disastro economico per l'Iran non erano finalizzate a una trattativa. A stretto giro il segretario al tesoro americano rende note le sanzioni contro Teheran su oro, tech e trasporti. E arriva una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Ora cronaca, il caso della bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo è sempre più di interesse pubblico. Oltre alla tragedia, sul piano giuridico la scelta dei genitori costa loro un'indagine per omicidio colposo. Sul piano sanitario si ribadisce che non esiste ricerca scientifica che connetta autismo e vaccinazioni. Tutti gli studi sono stati smentiti. Intanto i familiari positivi al tampone hanno denunciato gli ospedali dove la piccola è stata ricoverata. E arriva il verdetto della RAI su Siegfriedo Ranucci, via da Report. L'inchiesta sull'attentato scorre parallela e anche giocando un po' d'anticipo al destino professionale del giornalista. Viale Mazzini, nonostante il danno reputazionale per il legame di amicizia con il faccendiere La Vitola del suo conduttore, non può né licenziarlo né declassarlo, ma spegnere i riflettori, sì, niente conduzioni per Ranucci. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.

parliamo di curiosità in giro per il mondo nel nostro Summer One e parliamo di questo bar, e mi piace tantissimo l'idea, che ha sviluppato un sensore che apre le porte solo alle persone che sorridono il mattino. Allora, secondo me la metà delle persone non potrebbe entrare perché la mattina tantissime persone hanno il muso, però questo bar ha trovato un modo originale per migliorare l'umore dei clienti. La porta si apre solo appunto a chi sorride. All'ingresso è stato installato questo sensore capace di riconoscere le espressioni facciali. Se rileva un sorriso, la porta si apre automaticamente, in caso contrario resta chiusa finché il visitatore non accenna almeno un'espressione di felicità, anche perché lo dicono anche i vari studi, sorridere può influenzare sicuramente positivamente il nostro umore, tanto che sono già arrivati dei messaggi: mia mamma mi ha insegnato a sorridere 20 minuti al giorno, si vive meglio, sono 50 anni che lo faccio e funziona. Mi fa un po' ridere questa storia del 20 minuti, cosa fai lì, cronometri i 20 minuti di sorrisi? Però è bello sorridere, ma voi siete di quelli che quando si svegliano il mattino

0: Radio Number One nel Summer One. Stavamo parlando di questo bar che ha sviluppato un sensore che apre le porte solo alle persone che sorridono. E c'è Roberto che scrive: Belin, da noi in Liguria chiuderebbero subito tutti quanti. Mentre Arturo scrive: è il gesto più bello che una persona possa fare, a costo zero, anche a dare il buongiorno, salutare, dire grazie, prego, non costa assolutamente nulla. Anche insomma Andrea dice la stessa cosa: il buongiorno non costa nulla ma vale tanto. Chi sorride vive meglio, dice Michele. In pratica alle 7 di mattina non entrerebbe nessuno, questo è il pensiero di Francesco. Ci mancherebbe pure, questa è Ornella che è un po' indignata da questa iniziativa, ci mancherebbe pure questa sciocca imposizione. Già ci sono mille obblighi nella vita, magari uno ha appena avuto una notizia brutta eccetera, non ha voglia di sorridere, cos'è? Non gli fai nemmeno il caffè. Beh.
1: Io la mattina mi sveglio sempre di buon umore,
0: sì.
1: E che poi esco, incrocio le persone
0: ti passa.
1: E purtroppo cambia. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: È vero, è vero. Debbie scrivi: lo dovrebbero mettere su tutti, un sorriso non costa nulla e rende tutto molto più positivo. Babi dice: è un'idea stupenda, anch'io ho un bar e alcune persone arrivano al bancone senza un bel buongiorno e chiedono un caffè, e io: buongiorno, lei mi regala un sorriso? E già tutto cambia. Sorridete, gente, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Bravissimi quelli che hanno avuto questa idea. Poi c'è Antonella che è l'infermiera del sorriso e dice: è scientificamente provato, effettivamente sorridere fa bene un po' a tutti quanti. Io pensate se una cosa di questo tipo ci fosse non soltanto nei bar ma anche in tutti i negozi. Anche qui, secondo me la selezione sarebbe rigorosa.

0: tenebbero le porte, perché lui è uno che sorride sempre, non so se l'avete notato. Sal Da Vinci ha sempre questo sorriso stampato, vabbè, insomma, beato lui. Ma stavamo parlando di questo bar che ha messo dei sensori alle porte e puoi entrare soltanto se fai un sorriso. Quindi, a parte i messaggi veramente divertenti che stanno arrivando, perché c'è un sacco di gente che quando si sveglia al mattino mugugna, non dice nemmeno buongiorno, cioè fa così. E ci sono invece quelli che sono super solari, super attivi. Laura scrive: io spero, a proposito di negozi, commesse e tutte queste cose, io spero che un giorno creino un'app collegata al telefono di ogni persona in cui le commesse possano dare un voto al cliente e un sistema di riconoscimento che quando entri sa già che tipo sei e quindi io non ti servo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

traffico ce n'è parecchio. Allora iniziamo ancora con la 4, la Venezia Trieste. Gravi problemi sulla 4 tra Venezia e Trieste. C'è questo incidente con carreggiata chiusa tra San Stilo di Livenza e l'allacciamento con la 28 in direzione di Trieste. Chiusa anche l'entrata a San Stilo di Livenza e si segnalano code tra Cessalto e San Stilo di Livenza. Sulla 12 la Genova Rosignano, code nel tratto ligure per due incidenti. Il primo tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Il secondo tra Recco e Genova Nervi, sempre verso Genova. Il traffico è intenso anche all'ingresso di Ventimiglia. C'è un incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo aeroporto e lo svincolo quartiere Lame in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Altro incidente tra Castelmaggiore e quartiere Lame in direzione della Milano-Napoli. Sulla 7 la Milano-Genova c'è un veicolo fermo tra la 7, sulla 7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Il traffico è rallentato tra Busalle e Ronco Scrivia per veicoli scortati a causa del maltempo. Sulla tangenziale nord di Milano, code sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso, rallentamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est e tra Sesto San Giovanni Sud e Lentate Bruzzano. Andiamo in Piemonte, il traffico è intenso anche sulla tangenziale nord di Torino, code per traffico tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud. Sulla 22 la Brennero Modena ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Sulla 1 la Firenze Roma, code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, e ancora in questa direzione c'è un incidente con code tra Guidonia e la diramazione Roma Nord. Chiudiamo con la 10, la Genova Ventimiglia, code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata, e c'è anche perdita di carico, quindi fate molta attenzione e naturalmente buon viaggio.

Questa è Madame con la sua mamma, non mamma, sorridi o non sorridi, se non sorridi non entri al bar. Questa è un po' l'iniziativa di questo bar che ha messo dei sensori sulle porte. Sono arrivati una valanga di messaggi, ma quanti di voi hanno il malumore la mattina? Sono di malumore il mattino e non hanno voglia di parlare, non hanno voglia di sorridere. Ma dai, che cosa brutta. Allora, c'è Alessandro che scrive: non sarei entrato, prima perché ridere non significa essere felice, secondo non rido senza motivo. Vabbè, ma non è questione di ridere, è questione di fare un sorriso, insomma, dai, non è la fine del mondo. Finché entra uno alla volta va bene, così scrive Emanuele. Poi c'è, io allora troverò sempre le porte spalancate, meno male, anche questo mi piace, grande idea. Magari ce ne fosse uno vicino a casa mia, mi renderebbe la giornata migliore, hai capito? Perché hanno sempre tutto in muso. Poi qualcuno scrive: beh, anche qui dove abito io al sud, la gente ha sempre, insomma, il muso, è sempre di malumore. Allora, i motivi per essere di malumore, intendiamoci, ce li abbiamo tutti, cioè già dal mattino, però bisogna un po' sorridere, dai. Poi è bella questa iniziativa, mi piace.

Lady Gaga con Beyoncé, Telephone qui a Radio Number One. Nel nostro Summer One stavamo parlando di questo bar che ha messo dei sensori alle porte ed entra soltanto chi fa un sorriso. E insomma devo dire che sono tanti i messaggi di persone che la mattina non hanno voglia di ridere. Matteo mi scrivi: ciao Lili, io inizio a sorridere non prima delle 12, devo cambiare bar, mannaggia. Davide: io mi alzo alle 4 di mattina, quel bar non mi aprirà mai le porte. Come te tanti, devo dire, Davide, che si alzano molto presto e non hanno tutta questa voglia di ridere. Roberta invece di Milano: finalmente un posto senza i musi lunghi del lunedì mattina, per me è un sì totale. E poi devo dire che si stanno facendo sentire anche le cassiere, i cassieri, quelli che lavorano nei supermercati, appunto alla cassa, ma non solo, anche i commessi, le commesse, perché molti di voi dicono che le persone spessissimo entrano nei negozi e non salutano, e questa è una cosa veramente scortese, cioè una cosa brutta. Ha ragione Maurizio dalla provincia di Torino: un sorriso non costa niente, abbatte mille barriere, qualsiasi sconosciuto se ti accoglie con un sorriso ti mette subito a tuo agio. E ci vuole veramente poco, ci vuole proprio poco. Restate lì perché tra poco arriva una grande canzone.

Sheryl Crow, era il 1994, questo tra l'altro Tuesday Night Music Club era il suo album di debutto, lo stesso album che all'interno includeva All I Wanna Do e Strong Enough, due grandi successi entrati in classifica esattamente con come Run Baby Run. Beh, lasciamo perdere i sorrisi, ho capito che la metà di voi quando si alza il mattino non sorride e l'altra metà invece è sempre molto sorridente. C'è anche chi scrive: io il mattino non vado al bar. E va bene, ce ne faremo una ragione. Questa è Radio Number One, stavamo parlando di questo bar che apre le porte soltanto a chi sorride e noi sorridiamo ogni volta che arriva un brano nuovo, un pezzo nuovo, un nuovo successo. The Pausa, Lose Myself.

0: Swift nel Summer One di Radio Number One. Tra l'altro lei si è presa giustamente una pausa, visto che si sta godendo un bel periodo privato dopo il suo matrimonio che ha celebrato, si è celebrato a New York soltanto a luglio, quindi tutto sommato dopo una lunghissima tournée e un grande successo ha fatto benissimo a fermarsi e a godersi insomma questi momenti. E lei, devo dire, era davvero bellissimissimissima.
1: Inizia sempre con un E.